Dani re ga ma da da ma ge re ga ma ma ge re dani da ma dani re ga ma da ga ma da ma ma ge re da. Dani re ga ma da ma ge re ga ma ma ge re dani da ma dani re ga ni re ga ma da ga ma da ma ma ge re da. Dani da ma ge re ga ma ma ge re dani da ma dani da ga ge re dani da ga ma da re ga ge re da ma ma ge re da. Dani da ga ma da ma re ga ma dani da da ma da.

gama magari dani madani sare re dani dani madani gama dama dani dama gare gama magare da dani re gare gama dani ni dare gare dini dani madani de gare dare re ni ni ni dama dani ni da ni ni dama dani dama gama dama dani dani dama dani dare dani dama dani de gama gare dani dani dama dani de gare dani dani dama dani dani